l'hai visto tra su lagna, l'otra noce, reia, reia, besando me già chiso, che mi orgullo,